0: The sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Dance Floor.
9: Back to the 90s.
8: La radio ufficiale degli anni 90.

0: radio ufficiale degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

It's time for change. For change. For change. For change.

0: summer hits from back in the day.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Dance Floor.
3: La radio ufficiale degli anni 90.
4: Su Radio Dance Floor c'è

0: I suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1993.

0: sound of the 90s.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso.

0: Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Dance Floor. Back to the 90s.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: 1999.

0: Radio Dance Club.
1: Back to the 90s.
0: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio Dance Floor.
4: Dance Floor.
5: You know what time it is?
0: Sono le 6:04.
4: Dance Floor.
6: Please welcome, D minor.
7: Exploring the other side of 90s dance music on Radio Dance Floor. Stay on the other side, stay on the credit side. Stay minor. Hosting the show, Gregorio.

0: of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Dance Floor.
3: La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, sull'autosole code per un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Firenze. Incidente anche sul tratto appenninico della 1 con code tra Aglio e Badia in direzione Bologna. Prosegue il tour della Mille Miglia che in data odierna si trova in Toscana e dopo aver fatto tappa a Pisa si dirige a Piazza del Campo a Siena per poi proseguire nella Val d'Orcia e nel pomeriggio le vetture proseguiranno il tour nel Lazio passando per il lago di Bolsena, il lago di Vico e terminare la corsa nella capitale. È tutto.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Back to the 90s. Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e il lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1996.
2: Yeah, let's go to the beach.

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Dance floor.
2: The sound of the 90s. Radio Dance Floor. Luce Verde Italia.
3: Bentrovati, code per un incidente sulla 8 dei Laghi tra Busto Arsizio e Origio Ovest in quest'ultima direzione. Sulla 9 Milano-Chiasso abbiamo un altro incidente con incolonnamenti tra Fino Mornasco e Como Monte Olimpino verso la Svizzera. Sul tratto appenninico dell'Autosole code per un veicolo in panne tra il Bivio A1 Variante e Badia in direzione Firenze. Proseguendo verso Roma abbiamo un altro veicolo in panne con incolonnamenti tra Firenze Sud e Incisa. In corso uno sciopero di 24 ore del comparto ferroviario che coinvolge il personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. L'agitazione terminerà alle ore 2 di notte di venerdì 12 giugno. Prosegue il tour della Mille Miglia con oltre 400 vetture storiche. In data odierna è la volta della Versilia in Toscana per proseguire verso Siena a Piazza del Campo. Dopo pranzo nel pomeriggio il tour prosegue nella Val d'Orcia e passato il lago di Bolsena e il lago di Vico nel Lazio si conclude la corsa nella capitale. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio Dance Floor.
2: La radio ufficiale degli anni 90.

0: expecting something.
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
4: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
5: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Check this out. Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

is the NG. The NG is the NG. The NG is the NG. The NG is the NG.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: This is summertime.
9: Radio Dance Floor.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Traffico in coda per un incidente sulla A22 del Brennero tra le uscite di Carpi e Campo Galliano verso Modena. Un incidente anche sul tratto della Firenze-Roma in colonna il traffico tra Valdichiana e Chiusi-Chianciano in direzione Roma. In Liguria code sulla 10 dei Fiori per un veicolo in panne tra Albissola e Celle Ligure in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica, dove per traffico intenso si registrano code tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per la A13 Bologna-Padova verso Ancona. In Campania code per lavori in corso sulla A2 del Mediterraneo tra Baronissi e Lancusi verso Avellino. Prima di concludere ancora una notizia sul trasporto pubblico. Scattato alle 3 di questa notte uno sciopero del personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Treni a rischio fino alle 2 della notte di domani, venerdì 12 giugno. Prossima fascia di garanzia dalle 18 alle 21. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Yeah.

0: Milano con code tra Quinto De Stampi e Assago in direzione Laghi. In Calabria rimane sospesa la linea ferroviaria Catanzaro-Lido-Taranto per un inconveniente tecnico tra Monte Giordano e Roseto. In corso uno sciopero di 24 ore del comparto ferroviario che coinvolge il personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. L'agitazione terminerà alle ore 2 di notte di venerdì 12 giugno. Prosegue il tour della Mille Miglia con oltre 400 vetture storiche. In data odierna è la volta della Versilia in Toscana per proseguire verso Siena a Piazza del Campo. Dopo pranzo, nel pomeriggio, il tour prosegue nella Val d'Orcia e, passato il lago di Bolsena e il lago di Vico, nel Lazio, si conclude la corsa nella capitale. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI. Dance floor.
2: Turn on that radio station. The sound of the 90s. Radio Dance Floor.

0: back soon. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Rivivi la spensieratezza degli anni 90 su Radio Dance Floor.

0: Radio Dance Floor, la radio ufficiale degli anni 90. Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 15 in punto.
0: Dance Floor. C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
3: Timeline. Timeline.
4: Rewind the tape now.
5: Prendetelo come un viaggio di studio.
6: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90, Radio Dance Floor. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo, con Timeline. Andiamo ad esplorare il mese di giugno 1994.
3: Timeline.
6: Il nostro viaggio incomincia il 4 giugno 1994. Marco Pantani vince la 14ª tappa del Giro d'Italia, Lions Merano. Sarà la sua prima vittoria da professionista. Nato a Cesena il 13 gennaio 1970, è stato un grande ciclista su strada con caratteristiche di scalatore puro. Soprannominato il Pirata, è considerato tra i più forti scalatori puri di ogni tempo per i suoi record in salita e i riconoscimenti da parte di altri corridori. La sua carriera fu costellata da incidenti e contrattempi più o meno gravi che a più riprese resero difficile ma appassionante per il pubblico il suo ritorno alle gare. Escluso dal Giro d'Italia 1999 a causa di un valore di ematocrito al di sopra del consentito, risentì del clamore mediatico suscitato dalla vicenda. Pur tornato alle gare l'anno seguente, raggiunse solo sporadicamente i livelli cui era abituato, chiudendosi molto e abbandonandosi nella vita privata all'uso di droghe come la cocaina. Caduto in grave depressione, morì il 14 febbraio 2004 a Rimini per intossicazione acuta da cocaina e psicofarmaci con conseguente edema polmonare e cerebrale, così come provato dall'autopsia del 2004 e da una successiva perizia medico-legale di parecchi anni dopo, del 2015. Le circostanze della sua morte, al pari di quelle della sua esclusione dal Giro d'Italia 1999, sono tuttora oggetto di grande dibattito. Anche questo è Timeline.

Dal 6 all'8 giugno 1994 si tenta di dare concreta attuazione ad uno dei tanti tentativi per arginare l'escalation militare e le violenze sempre più a sfondo etnico-razziale nell'ex Jugoslavia. Iniziano le negoziazioni per il cessate il fuoco a Ginevra, raggiungendo un accordo di un mese di cessazione delle ostilità tra le tre etnie, bosniacchi, serbi e croati, senza però riuscire realmente a produrre effetti duraturi che porteranno, infatti, ai drammatici eventi relativi al violentissimo assedio di Sarajevo e ai fatti del luglio 1995 con i massacri di Srebrenica. E Timeline.

0: Il nostro viaggio con la macchina del tempo, con Timeline, ci sta permettendo di esplorare il mese di giugno 1994. 17 giugno 1994 inizia la 15ª edizione del campionato mondiale di calcio per squadre nazionali di carattere maggiore e maschili. Si svolse negli Stati Uniti, in 9 città americane, dal 17 giugno al 17 luglio e fu vinto dal Brasile dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. Il Brasile vinse così il suo quarto mondiale di calcio e fu la prima nazionale a raggiungere questo storico traguardo. Anche questo è Timeline.
1: Roberto Baggio batterà il nostro ultimo tiro dal dischetto. Abbiamo ancora una tenue speranza. Alto! Il campionato del mondo è finito. Lo vince il Brasile.

grazie per accompagnarmi in questo viaggio, esplorazioni di fatti, eventi, situazioni. 23 giugno 1994, la Repubblica Sudafricana, dopo aver abolito le leggi sull'apartheid, la politica di segregazione razziale, istituita nel 1948 dal governo di etnia bianca del Sudafrica e rimasta in vigore fino al 1991, viene riammessa all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Alla base di questa importante trasformazione si deve porre la liberazione di Nelson Mandela, il massimo leader dell'African National Congress, avvenuta nel 1990 dopo 27 anni di prigionia, dovuti al rinnegamento dei crimini da lui commessi e al suo abbracciare la non violenza negli anni 80, e la sua successiva elezione a capo dello Stato, che decretarono la fine dell'apartheid e l'inizio di una nuova era. Il referendum del 1992 e le elezioni generali in Sudafrica del 94 videro il superamento della segregazione. Nelle elezioni si registrò la vittoria del Congress National africano con il 62,65% dei voti, al di sotto però della soglia dei 2/3 necessaria per modificare la Costituzione, permettendo comunque alla popolazione di colore di ricominciare una vita di piena integrazione. Anche questo è Timeline.

0: e Pierpaolo Racchetti. Bentrovate e bentrovati, è Timeline.
1: La prima allucinazione, mi televisione. La seconda, mi telefono. La terza allucinazione, mi verde. La quarta, mi rostro. La quinta allucinazione, mi memoria. La sexta, mi mente. La séptima alucinación,

0: primera alucinación, mi televisión. La segunda, mi teléfono. La tercera alucinación, mi perro. La cuarta, mi rostro. La quinta alucinación, mi memoria. La sexta, mi mente. La settima alucinación.
1: Ancora viaggi, ancora esplorazioni, ancora eventi che caratterizzano il mese di giugno 1994. Il 4 giugno 1994 avviene un grave lutto nel mondo della cinematografia italiana. Scompare infatti per un attacco cardiaco Massimo Troisi, campione di umanità e di bravura sul set. Nato a San Giorgio a Cremano, nell'Interland Vesuviano di Napoli, il 19 febbraio 1953 fu capostipite di una nuova generazione di registi

spettatori e con il suo linguaggio innovativo diede un nuovo corso alla commedia italiana, portando la comicità partenopea ai fasti del passato. Conseguito il diploma di geometra, si tuffò nel teatro con due compagni di viaggio, Lello Arena ed Enzo De Caro, fondando nel 1976 il gruppo La Smorfia. Il successo immediato proiettò i tre nella TV pubblica con programmi come Non Stop nel 1977, La Sberla nel 78 e Luna Park nel 79. Il suo prendersi gioco degli stereotipi sulla napoletanità riscosse altrettanto consenso sul grande schermo a partire dal film d'esordio Ricomincio da tre del 1981, premiato con 3 nastri d'argento e 2 David di Donatello come miglior film e miglior attore protagonista. La stessa pellicola detiene ancora il record di maggiore permanenza nelle sale cinematografiche italiane, oltre 600 giorni di programmazione in modo ininterrotto. La sua parabola ascendente proseguì con Scusate il ritardo del 1983 e non ci resta che piangere in coppia con Roberto Benigni fino alla svolta drammatica anticipata da Che ora è accanto a Marcello Mastroianni ed elevata alla massima espressione poetica con Il postino nel 1994. Riuscì a portare a termine le riprese di Il postino poche settimane prima dell'improvvisa morte che lo colse a Roma nel giugno del 1994, sottraendogli la soddisfazione di ricevere l'Oscar per la migliore colonna sonora e Timeline.

0: parliamo proprio di cinema, parliamo proprio di Massimo Troisi. Massimo Troisi scompare infatti pochissimo tempo dopo la conclusione delle riprese del suo assoluto capolavoro Il Postino, uscito nelle sale cinematografiche il 22 settembre. Un cast veramente notevole: Massimo Troisi nei panni di Mario Ruoppolo, Il Postino, Maria Grazia Cucinotta nel ruolo di Beatrice, Philippe Noiret in quelli di Pablo Neruda. Ambientato su un'isola del sud Italia, segue la storia di Mario Ruoppolo, come vi dicevo interpretato da Massimo Troisi, un uomo semplice, figlio di pescatori e disoccupato. Sull'isola abita anche Pablo Neruda, interpretato da Philippe Noiret, rifugiato politico a cui Mario dovrà consegnare la posta quotidianamente. Passano i giorni e il giovane postino è sempre più affascinato dal poeta cileno. Con lui discute di poesia e di metafore, gira l'isola e stringe un legame di sincera amicizia. Un giorno, in osteria, Mario incontra Beatrice, Maria Grazia Cucinotta, e se ne innamora perdutamente. Per conquistarla, decide di dedicarle versi romantici e chiede aiuto al suo nuovo amico e maestro, Pablo Neruda, appunto. Dopo averla corteggiata per giorni, nonostante l'ostilità della zia della ragazza, i due si sposano con la benedizione del poeta cileno. Durante il banchetto di nozze, Neruda riceve dal Cile la notizia della fine dell'esilio, può finalmente tornare a casa. I due si salutano e Mario, di nuovo disoccupato, comincia a lavorare in osteria. Senza però mai, peraltro, rinunciare a scrivere poesie e a militare nel Partito Comunista, la sua nuova dimensione di impegno. La vita scorre, Beatrice aspetta un figlio e alle elezioni ha vinto la Democrazia Cristiana. 5 anni dopo, Neruda fa ritorno sull'isola insieme a sua moglie e si reca subito in osteria. E ad attenderlo, però, ci sarà un'amara sorpresa. Questo è Timeline.
1: San Paolo, buongiorno. Devo parlare con voi, San Paolo.
2: Deve essere molto importante, perché ansimi come un cavallo.
1: Importantissimo, Don Pablo. Mi sono innamorato.
2: Bueno, non è molto grave. C'è rimedio?
1: No, che rimedio, Don Pablo, ma non voglio rimedio, voglio stare malato. Mi sono innamorato proprio, innamorato.
2: Sì, ma di chi ti sei innamorato?
1: Si chiama Beatrice.
2: Ah, Dante.
1: Don Pablo?
2: Dante Alighieri si innamorò di una certa Beatrice. Le Beatrici suscitano amori sconfinati, Mario. Che fai adesso?
1: No, un attimo, scrivo quello che avete detto, il nome Dante. A Dante lo conosco, Alighieri. Come con l'H si scrive?
2: Aspetta, te lo scrivo.
1: Grazie. Sono proprio innamorato.
2: Questo me l'hai già detto, però. Però io cosa ci posso fare?
1: Non so, Don Pablo, sì, mi può aiutare.
2: Ma io sono vecchio.
1: Non lo so, perché io me la sono vista lì davanti così, no? Mm. La guardavo e non mi usciva neanche una parola.
2: Ma come? Non le hai parlato?
1: Quasi niente. Cioè, la guardavo e mi innamoravo.
2: Così, tutto d'un colpo?
1: No, cioè no, l'ho guardato prima 10 minuti. Mm.
2: E lei?
1: Ah, e lei mi ha detto...
3: E guardi, non ne hai mai visto una?
1: Come ti chiami?
3: Beatrice Russo.
2: E tu?
1: Non è venuto niente da dire.
2: Niente. Niente di niente. Non le hai detto una parola.
1: No, niente, no. Ho detto 5 parole.
2: I quali?
1: E ho detto come ti chiami.
2: E lei?
1: E Beatrice Russo.
2: Beh, come ti chiami fanno 3 parole. E le altre 2?
1: E Beatrice Russo, ho ripetuto io. Timeline.

0: Il mese di giugno vede la prima parte della 31esima edizione del Festival Bar, dal 31 maggio al 6 settembre, con la conduzione di Amadeus e Federica Panicucci. La finalissima si tenne nella splendida Piazza degli Scacchi a Marostica. Il vincitore assoluto dell'edizione fu Umberto Tozzi con il brano Io muoio di te, mentre Miguel Bosé vinse la sezione album con Sotto il segno di Caino e Laura Pausini si aggiudicò il premio Europa con il brano Gente. Fu una vera e propria carrellata delle canzoni destinate a suonare nelle radio e nelle località di vacanza nell'estate 1994. Giovanotti con Serenata Rap, Corona con la canzone icona degli anni 90, The Rhythm of the Night, Cappella con Move On Baby e La Bush con Sweet Dreams, Ice MC con Think About The Way, Marie Claire Dubaldo, The Rhythm Is Magic, Gem & Spoon con Ride In The Night e Find Me, o ancora Irene Grandi e la splendida TVB, Giorgia con Nessun Dolore, Fiorello con Il Cielo, classico reinterpretato di Renato Zero, ed ancora, tra le tante altre canzoni, Caterina e Aeroplano. Un salto indietro davvero di parecchi anni, un evento in onda su Italia 1 con uno spot che immagino vi riporterà alla memoria tanti ricordi che mi auguro sempre siano piacevoli.
1: Comincia l'estate e su Italia 1 è Festival Bar. Da Ascoli Piceno, Federica Panicucci e Amadeus presentano Luca Barbarossa, in Corona, Laura Pausini, Gino Paoli, Renzo Arbore, i Roxette, Amedeo Minghi e tanti altri bigli della canzone e direttamente da Mai Dire Gol, Marco Milano. Tempo d'estate, tempo di Festival Bar. Martedì alle 20.30 su Italia 1.
0: Nel giugno 1994, continuando a parlare di musica, esce un album che regalò brividi ed emozioni a diverse generazioni, The Division Bell, l'album dei Pink Floyd, promozionato da un suggestivo spot che spero vi faccia piacere ritrovare qui in Timeline.
2: Pink Floyd. Pink Floyd. Il nuovo capolavoro, The Division Bell.
3: Timeline. Siamo ragazzi, senti Fiore, però una cosa. Quando cantavi Il Cielo, ho visto che ti cadevano i pantaloni. Non lo so se si è notato a casa.
4: Non è un buon segno, non vedi che sto dimagrendo?
3: A vista d'occhio proprio.
4: A vista d'occhio, devo parlare con questo. No, è un buon segno. Senti, tra poco abbiamo Gem e Spoon, sì. Featuring, è un nome un po' difficile, Blavka. Siccome Blavka? Blavka, ecco.
3: Blavka.
4: Blavka.
3: Blavka. All'inizio avevo capito Proasca, quello che giocava nell'Inter, no? Cioè Blavka.
4: Blavka. The song is
5: Right in the Night.
4: Right in the Night, tra poco. Ciao. Allora, benvenuti al Festival Bar, è ancora il momento di ballare in discoteca e abbiamo ancora dei personaggi fortissimi, i loro nomi vogliono dire delle cose buone. Gem & Spoon, come on!

Come sempre, il mese di giugno è tempo di esami di maturità. Nel 1994, per i 551.060 maturandi, l'esame incominciò il 22 giugno con la prova d'italiano e poi il secondo scritto, diverso a seconda della tipologia di scuole. Leggo su Repubblica del 24 giugno 1994. Per la prima volta quest'anno si è andati incontro all'esigenza dei non vedenti, in quanto tutte le prove da svolgere sono scritte per loro in braille. Commenti compatti nei licei, facile la versione da latino, assegnata al liceo classico, Macrobio lo danno pure al ginnasio. Molto difficile la matematica dello scientifico, il terzo quesito era un tormento. Non mancano, come spesso succede, refusi ed errori nei testi che vengono assegnati alla prova d'esame. Ad esempio, ci sarebbe un grossolano refuso nella traccia del tema di letteratura proposto per l'esame di maturità, quando fu rilevato come la parola che chiudeva il primo periodo della frase di Alessandro Manzoni non fosse intervento, come riportato nei testi ministeriali, ma intento. E anche questo è timeline.

0: Uno sguardo infine, come sempre, alla programmazione pubblicitaria del lontano mese di giugno 1994. Dominano tre auto, la Twingo Summer Renault con tettuccio apribile autoradio di serie, la Renault Clio e la nuova BMW Serie 5, promozionata da uno spot di estrema eleganza.
1: BMW Serie 5 vi annuncia un importante aumento di capitale. Lo vedete dal nuovo frontale, dagli eleganti circhin lega. Lo scoprite dalla raffinatezza della radica, dalla sicurezza dell'airbag anche per il passeggero, da soluzioni esclusive come il doppio tettuccio apribile della Touring. Nella nuova BMW Serie 5 è tutto di serie, anche il prezzo privilegiato. BMW e Castrol, incontro al vertice della tecnologia.
0: Poi gelati, tanti, come sempre, il Maxi Cono Bigusto Motta. Più grande è, più voglia c'è.
2: Maxi Cono Motta, più grande è, più voglia c'è.
0: I gelati Samson o ancora quelli dell'antica gelateria del Corso, senza dimenticare gli spot relativi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Europeo del 12 giugno 1994, oppure la festa del cinema che permette di andare a vedere un film a sole 6.000 lire.
1: Festa del cinema dal 2 al 23 giugno, tutti al cinema a 6.000 lire.
0: Cose davvero di altri tempi che mi auguro vi abbiano fatto sorridere e magari anche ricordare proprio qualche estate fa. Anche questo è Timeline.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90, Radio Dance Floor. Grazie ad Enrico per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo. Abbiamo esplorato il mese di giugno 1994. Vi aspetto lunedì prossimo a partire dalle 18 e un saluto a chi mi ascolterà invece nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Come sempre, enjoy the 90s on Radio Dance Floor.
0: Timeline.

Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è

0: Italy.
1: This is summertime.
2: Radio Dance Floor.

0: freedom will not be denied.
1: I suonati di Enrico.
2: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
3: www.radiodancefloor.it 1995.

0: Floor. Book Parade. Light di carta. Book Parade. Consigli per lettori accaniti e occasionali.
1: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto c'è Cristina Cassarscalia con Le Terme dell'Indirizzo, la nuova indagine di Vanina Guarasi. Al secondo posto resiste Luciana Littizzetto con il suo primo romanzo, Il Tempo dei La La La. Al primo posto c'è Emmanuel Carrera.

0: sorprendente varietà di toni, di atmosfere e di generi. E ora il consiglio della settimana: La gang dei sogni di Luca Di Fulvio. È il 1909, Concetta, detta Cetta, e il suo figlioletto di soli 6 mesi, Natale, sono ammassati su un piroscafo diretto a New York insieme a centinaia di altri migranti come loro. Scappano dalla Calabria, da un'Italia che ormai è sì unita, ma in cui privilegi e soprusi di ricchi e potenti segnano una frattura ancora troppo profonda tra loro e che appartiene soltanto al padrone e ai campi. Ora però Cetta guarda fuori dall'oblò sporco del la nave e sogna l'America. Appena sbarcati all'ufficio immigrazione di Ellis Island, nessuno capisce la lingua di Cetta e così Natale diventa Christmas, un nuovo battesimo per una nuova vita e l'inizio di una nuova storia fatta di speranza, di coraggio e di opportunità e di sogni. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog ilibridimag.it, buona lettura!
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor.

0: of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Sulla 10 Genova Ventimiglia, code a tratti in prossimità dei lavori tra Orco Feglino e Finale Ligure, direzione di Ventimiglia. Lavori anche sulla 7 Milano-Genova, code tra Roncoscrivia e Busalla in direzione di Genova. In carreggiata opposta, quindi verso Milano, è un incidente a provocare code tra il bivio per la 12 per Livorno e Bolzaneto, con attese in uscita a Bolzaneto. E sempre per incidente, sulla 12 Genova-Livorno, completamente chiuso lo svincolo di Colle Salvetti. Sulla 8 Milano-Varese, code per un veicolo in panne tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. E sulla 4 Torino-Milano si sta in fila a causa dell'incendio di un veicolo tra Rossud e Ghisolfa in direzione Milano. Ancora sulla 4, ma lungo il tratto Venezia-Trieste, code per incidente tra Meolo Roncade e Cessalto in direzione di Trieste. Sulla 1 Milano-Bologna si sta in fila per un veicolo in panne tra Piacenza e Basso Lodigiano in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, code per l'incendio di un veicolo tra Pedaso e Fano in direzione di Pescara, mentre per un veicolo in panne si sta in fila sul tratto Firenze-Bologna della 1 tra Calenzano e la variante in direzione quindi di Bologna. Difficoltà nella zona di Perugia sul raccordo Bettolle-Perugia, code nelle due direzioni tra le uscite di Olmo e di Prepo, dove per lavori si transita a doppio senso di marcia su unica carreggiata. E a Roma sul raccordo anulare, dopo un incidente da poco risolto, permangono incolonnamenti lungo la carreggiata interna tra le uscite di Via Trionfale e Via Salaria. Incidente anche in uscita dalla capitale sulla Puntina, code dal raccordo anulare a Pratica di Mare in direzione Latina. E al sud, sulla 16 Napoli-Canosa, rallentamenti e code per lavori tra Avellino Est e Benevento in direzione Canosa. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Radio Dance Floor. Back to the 90s.

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
0: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

Floor. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1993.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: This is summertime.
9: Radio Dance Floor.
10: Luce Verde Italia.
11: Bentrovati. Sulla 10 Genova Ventimiglia, code a tratti in prossimità dei lavori tra Orco Feglino e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Lavori anche sulla 12 Genova Livorno, code tra Chiavari e Rapallo verso Genova. Inoltre per un incidente resta completamente chiuso lo svincolo di Colle Salvetti. Sulla 4 Milano Venezia in colonnamenti per incidente tra Ospitaletto e Brescia Centro in direzione di Venezia. Per un altro incidente ci sono code anche verso Milano tra Verona Est e il bivio per la 22 del Brennero. Difficoltà nella zona di Perugia sul raccordo Bettolle-Perugia. Code nelle due direzioni tra le uscite di Olmo e di Prepo, dove per lavori si transita a doppio senso di marcia su unica carreggiata. Altre code per incidente all'altezza di Ponte San Giovanni in direzione Orte. Attenzione, chiusa la corsia di sorpasso, inevitabili quindi ripercussioni per il traffico. E in Toscana sull'Autosole, code per un veicolo in panne tra Aglio e Calenzano verso Firenze. Rallentamenti e code per incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e Montelupo-Fiorentino verso Livorno. E alle porte della capitale, sulla Cassia Bis Veientana, code anche qui per incidente tra la Giustiniana e il raccordo anulare nelle due direzioni. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
10: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: 1998.

0: Segnala.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Dance Floor.
3: Incoming transmission. You got a text message.
4: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati. Dati. Dati.
5: I suonati di Enrico.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. I suonati di Enrico.
6: Vi devo confessare che c'è un po' di emozione in questi primi minuti, anche perché è da un po' di tempo che effettivamente non ci sentiamo, ragioni di salute che sono state condivise. Sabato 6 di giugno 2026, in diretta dal Jafu Studio, ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Non posso negare che ci sia tanta emozione in questo momento in cui incontro le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio ufficiale della dance degli anni 90. Grazie a Marco che si sta occupando della regia in diretta dal Jafu Studio e allora SDE, perché soprattutto siamo dannatamente eterni dopo questo periodo di interruzione forzata a causa di un grosso problema di salute, però ci ritroviamo e quindi info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, pagina Facebook, pagina Instagram, come sempre le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità, quello che avrete voglia di raccontarmi. Intanto un abbraccio grande alle ascoltatrici e agli ascoltatori che sono stati e sono state veramente straordinari e straordinarie per la solidarietà e la vicinanza che mi avete dimostrato in questo tempo. Partiamo 1995, Alex Natale, progetto Alex Party con UMM, la Underground Music Movement, questa label veramente importante con la voce di Shaney, Robbie Campbell e allora Paolo e Gianni Visnardi, e poi Alex Natale, Alex Party, partiamo bene ed è Drum Me Up qui on Radio Dance Floor.

paio di mesi. Grosso modo, però, è un grandissimo piacere poter ritrovare le ascoltatrici, gli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90. E saluto intanto subito Luigi Mosca, che mi accoglie, ci accoglie a Catanzaro. Grazie Luigi, grazie per la tua vicinanza. Un saluto ad Attilio Patania, a Mario Pascarelli, un saluto grande agli amici di Napoli, un saluto ad Antonio Magic Caminito, che non so bene dove in questo momento io stia raggiungendo, però ci siamo, e questo è davvero importante. Qui sulla sintonia delle emozioni, i suonati di Enrico, 6 di giugno in diretta dal Jafu Studio. 1995 era il progetto di Alex Party ed era Drum Me Up, gustata tutta e volume adeguatamente alto. Se andiamo indietro di 4 anni arriviamo al 1991 con Keep Warm, il progetto di Ginny, progetto tutto italiano nella versione rework, con Alessandro Girardi, con Walter Cremonini, con Claudio Varola, con Giordano Trivellato, ancora Giuliano Sacchetto e poi Jenny Brown o Sandy Chambers, che nel corso del tempo hanno prestato la loro voce a questo notevole progetto. Lo ritroviamo qui, SDE on Radio Dance Floor.

E anche in questo caso di emozioni ce ne sono veramente tante. 1991, Ginny era Keep Warm. Voi intanto raccontatemi, ditemi quello che state facendo in questa giornata, non so, magari molto calda, o se qualcuno è più fortunato con una temperatura un pochino più mite. Intanto ancora un po' di saluti a Gloria Piombini, che ritrovo davvero con grande grande piacere, anche perché SDE, scrive Gloria, siamo dannatamente eterni, non ci ferma niente, non ci ferma nessuno, lo puoi ben dire Gloria, malgrado le difficoltà che sono state non poche, continuano ancora ad esserci, però è vero, hai ragione Gloria, siamo dannatamente eterni. Un saluto a Zizi Zizi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People, un saluto a Marco Simoncello, grazie naturalmente per la vostra vicinanza e grazie per le emozioni che state condividendo qui in questo ritorno 6 di giugno in diretta, come vi dicevo, dal Jafu Studio. 1995 in partenza, 1991 con il progetto Ginny, 1994 con Strike, canzone strepitosa You Sure Do, arriva dal Regno Unito, sono Andy Gardner e ancora Matt Cantor piuttosto che Victoria Newton. Lo so che anche questa canzone vi piacerà particolarmente, perché di certo sono tanti i ricordi qui sulla sintonia delle emozioni on Radio Dance Floor.

1994, Strike, canzone che alla radio suonava benissimo in quella prima parte degli anni 90, suona benissimo anche oggi, la ritroviamo all'interno dei suonati di Enrico e poi Marco Spiga, Giuseppe Russo, che ritrova davvero con grande piacere, Nicola Ricci, a Roma c'è Andrea Riva, grazie naturalmente ragazzi per la vostra presenza, grazie per i tanti messaggi che mi avete inviato nel corso di queste settimane di assenza, esprimendo tutta la vostra importante, formidabile vicinanza, di cui vi sono infinitamente grato. 1994, vi stavo dicendo, il progetto Strike era You Sure Do. Due anni prima arriva una canzone che non esito a definire canzone iconica della prima parte degli anni 90, con Nestor Hathaway, originario di Trinidad e Tobago. Sto parlando di What Is Love, dal Coconut, questa label che può vivere grazie soltanto alle royalties di questa canzone formidabile. Alzerete il volume della radio? Farete il condominio danzerino? E allora va veramente bene. Enjoy the 90s on Radio Dance Floor.

Era il 1992, canzone formidabile, canzone iconica, come vi dicevo, della primissima parte degli anni 90, quando Hathaway arrivava con questo che diventò l'inno della dance di quel periodo, un successo clamoroso alla radio, successo di vente, successo di classifiche, e malgrado siano passati veramente tanti anni, beh, una canzone che conserva ancora un'attualità veramente sorprendente. Un saluto ad Antonietta, Nina Lovisi, che ci accoglie sulle splendide colline del sud dell'Astigiano.

solamente per essere qui all'interno del Dance Floor People. E allora che ne dite? 92 con Hathaway, un annus mirabilis quello, perché nel 1992 anche gli Usura escono con un successo clamoroso che Open Your Mind. Claudio Varola, Elisa Spreafichi, ancora Michele Comis, Alessandro Gilardi, insomma, nomi che incontriamo spesso nel corso dei nostri appuntamenti, perché hanno di fatto segnato la storia della dance degli anni 90, già a partire proprio dall'inizio degli anni 90. Italian Style, la label che ci ha regalato veramente un'infinità di successi, e poi un campione, un sample davvero importante, che è quello dei Simple Minds con New Gold Dream 81, 82, 83, 84, che venne campione, che venne utilizzato in questa maniera formidabile, canzone che, beh, alla radio dominava veramente la programmazione. La ritroviamo qui in SDE, cioè Open Your Mind, Enjoy the 90s.

canzone importante, però dico io, quale non è una canzone importante tra quelle che gustiamo all'interno del nostro appuntamento in diretta dal Jafu Studio sabato 6 di giugno? Un saluto a chi mi ascolterà poi nei momenti replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Un saluto alla Ingrid Rosen da Alicante, grazie Ingrid, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto Attilio Giotta dalla splendida Valtellina, immagino dove ci siano temperature un pochino più fresche rispetto alla media di altre regioni, di altre parti del nostro paese. Attilio, immagino in mille faccende affaccendato proprio in questo momento. Un saluto grande a Salvo Delia che ci accoglie in Puglia, lo splendido Salento, grazie naturalmente come sempre per essere qui sulla pulsazione novantica nella connessione planetaria di Radio Dance Floor. Che ne dite? Salto in avanti di 5 anni, 1997 rispetto al 92 di Usura, di Open Your Mind, con Nalin & Kane della Urban, questa label che ha prodotto cose di altissimo livello, arrivano dalla Germania, sono Andreas Bialek e Ralf Beck, arrivano con questa canzone che fu un successo incredibile e la ricorderete certamente. Sto parlando di Beach Ball, all'interno dei suonati di Enrico, su di energia, come dice Nina, grazie naturalmente, alzate il volume della radio, enjoy the radio.

Altra canzone importante, Nalin & Kane, con un inizio che alla radio, ragazzi, vi posso confessare, suonava benissimo, ma continua ad avere un'attualità veramente sorprendente. Grazie a Daniele Pellati dalla provincia di Ferrara, grazie naturalmente a tutti voi per quello che mi state raccontando, per quello che state condividendo delle storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Naturalmente aspetto le vostre dediche, le vostre indicazioni, i vostri consigli, perché no anche i vostri personal mix da portare in condivisione con le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio. A proposito di musica, di quella importante, 1996, andiamo indietro di un anno rispetto a Beach Ball, il successo clamoroso di Nalin & Kane, con questo progetto che arriva dagli Stati Uniti, da Newton nel North Carolina, con Tori Amos nella versione di Herman Van Helden, che diede una vita totalmente nuova a questo Professional Widow, canzone che era una vera e propria scommessa in radio perché è un intro lunghissimo, piuttosto complicato, però insomma quelle cose che appartenevano alla radio, che era fatta di vinili, che era fatta di materialità, che era fatta di tutti quei ricordi che la vostra radio stazione preferita, Radio Dance Floor, vi permette, ci permette di condividere. Enjoy the 90s, c'è Tori Amos.

E anche in questo caso canzone non importante, importantissima, una delle icone della seconda parte degli anni 90. Era il 1996 con questa Professional Widow che andava benissimo a livello di vendita, a livello di classifica e a livello di ascolto, quanto veniva richiesta. E ripeto, come ci si divertiva con un intro che era veramente veramente infinito. Ditemi quello che state facendo, raccontatemi come state vivendo questo 6 di giugno, sabato 6 di giugno, anzi, come già vi ho detto, un saluto a chi invece mi ascolterà nelle fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Se eravamo negli Stati Uniti con Tori Amos, rimaniamo ancora negli Stati Uniti con il progetto di Lacey. Sto parlando di Lacey David, di Glenn Branch, di Gary Griffin, con una vocalist straordinaria che è Rain Lassiter. Sto parlando di Hideaway 95, canzone dalla potenza musicale veramente straordinaria. La ritroviamo all'interno dei suonati di Enrico, qui sulla sintonia delle emozioni, on Radio Dance Floor.

E anche in questo caso non si può che parlare di una canzone iconica, metà degli anni 90, 1995, Hideaway, un vinile di quelli potenti anche dal punto di vista proprio della materialità, insomma, quei 180 grammi che lo erano in totale abbondanza, era il progetto di Lacey. Il 6 di giugno, in diretta dal Jafu Studio, ben ritrovate e ben ritrovati da Enrico, dopo due mesi abbondanti di assenza, un grandissimo piacere, un pizzico di emozione, credetemi, a chiacchierare con le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio. Ce ne torniamo in Italia, 1996, con il progetto 39ers, sto parlando di Baby I'm Yours, dalla Media Records di Brescia, non a caso dietro c'è Gianfranco Bortolotti, c'è Mauro Piccotto, la voce straordinaria di Anne Mary Smith, poi ancora le produzioni di Luca Cittadini, di Diego Leoni, di Pieradis Rossini, insomma i nomi che ruotavano intorno a quella vera e propria factory di musica che ha caratterizzato buona parte degli anni 90, come appunto la Media Records. E Baby I'm Yours la ritroviamo qui, aspetto le vostre indicazioni, i vostri saluti, le vostre dediche, le vostre controdediche alla

Altra canzone iconica, altra canzone degna del condominio Danzerino, per cui se avete alzato un po' il volume della radio con questa 49ers avete fatto benissimo. E allora, che ne dite? Andiamo indietro di un anno, 1995, con Dana Dawson. Torniamo di nuovo negli Stati Uniti. Beh, avrete capito, Freeze Family, con una maniera anche ad memoriam, perché purtroppo Dana Dawson se n'è andata il 10 di agosto, ormai di tanti anni fa, era il 2010. Se andate a cercare su Wikipedia trovate veramente tante indicazioni sulle tante, tantissime bellissime cose che Dana Dawson, nella sua vita purtroppo non molto lunga, ci ha regalato, compreso questo capolavoro che era una canzone dalla radiofonicità assoluta. E Three is Family, Enjoy the 90s on Radio Dance Floor.

Giovanna Dawson, lo so che avete collegato tanti ricordi, lo so che le emozioni sono state veramente tante. Questa Three's Family è una canzone straordinariamente bella, un'icona della metà degli anni 90. Mi fa piacere averla condivisa con le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio. info@radiodancefloor.it oppure pagina Facebook, pagina Instagram enrico@radiodancefloor.it, così mi raccontate quello che state facendo, magari i progetti per questo fine settimana e perché no anche le vostre dediche alla maniera della radio antica, proprio come si faceva negli anni 90. 1994, un anno prima della canzone di Dario

successo non soltanto alla radio ma anche nei dance floor. Questa canzone funzionava veramente molto bene. Ditemi come state vivendo questo weekend, raccontatemelo qui on Radio Dance.

questo caso canzone importante come quella di You che so in love with you. Lo so che l'avete richiesta alla radio, lo so che l'avevate sulle cassettine, perché quella era l'epoca in cui si ascoltava la musica che si registrava magari proprio alla radio, e c'erano le audiocassette che poi regolarmente, insomma, finivano per vedere il nastro mangiato dal lettore. Era Duke, era So in Love with You, era il 1994, quasi in conclusione. Tra poco poi ci sarà Flavio e sarà Dance Floor Parade con la riattualizzazione delle dance charts degli anni 90. Però ce ne torniamo in Italia, che ne dite? 1997 con Flavio Daddato, con il DJ Dado dallo Stockhouse Studio di Milano, la voce di Michelle Weeks, la produzione di Roberto Gallo Salsotto, una delle tante cose bellissime che il DJ Dado ci ha regalato. In questo caso è Coming Back. Che ne dite? Lo so che alzerete il volume della radio. Fate benissimo, perché questa è l'energia della novantazione, qui sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor.

1997, canzone importante come del resto tutte le canzoni del DJ Dado, non ne ha sbagliata una. Poi in questo caso la voce formidabile di Michelle Weeks, che abbiamo trovato davvero in tanti progetti degli anni 90. Lo so che vi ha fatto piacere ritrovarla, lo so che avete legato a questa canzone tanti ricordi e vi sono molto grato se li volete portare in condivisione. Che ne dite? Salto indietro nel tempo di qualche anno, di nuovo 1994, con Tony Dawson Harrison, che è il nome anagrafico di Capitan Hollywood Project, una delle tante cose bellissime che la produzione discografica di quegli anni ci ha regalato, compresa questa Flying High che ritroviamo quasi in conclusione. Tra poco c'è Flavio e sarà Dance Floor Parade, come sempre qui on Radio Dance Floor.

bella anche in questo caso. Capitan Hollywood Project, The Fly Night. E lo so che se avete chiuso gli occhi, fatelo soltanto se non siete alla guida. Beh, viaggio indietro nel tempo, avete veramente riavvolto un po' il nastro della nostra, della vostra esistenza. Arrivati in conclusione, ma manca ancora una canzone, poi vi lascio con Flavio, Ottime Mani, con la Dance Floor Parade, con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Una conclusione tutta anni 90, prima parte degli anni 90, ancora 1994, in questo caso progetto italiano di Clubhouse, con il featuring, la voce formidabile di Carl Fanini da New York. Sto parlando di Nowhereland, produzione di Gianfranco Bortolotti, con Hidalgo Serra, con Mauro Picotto, con Silvio Pozzoli e poi, come vi dicevo, la voce formidabile di Carl Fanini, che veramente è il dominatore assoluto della meraviglia di questo disco. Quasi in conclusione, Nowhereland, qui on Radio Dance Floor.

0: E a questo punto arrivati davvero in conclusione. Lo so che anche questa canzone vi ha regalato una marea di emozioni, perché Clubhouse, beh, non tantissime produzioni, ma quelle cose che hanno veramente segnato la storia della dance degli anni 90. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio, aspetto le vostre dediche, le controdediche, le vostre indicazioni, i vostri messaggi, perché no anche i vostri personal mix. Grazie a Marco che si è occupato della regia, vi lascio con Flavio e sarà Dance Floor Parade. Un abbraccio grande da Enrico, come sempre, enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 22 e un minuto.
2: Dance Floor. Dance Floor, Dance Floor Parade.
5: Dance Floor.
6: Dance Floor.
5: Dance Floor. Dance Floor.
7: Che carambata, ragazzi! Ma che bello iniziare il nuovo mese con una sorpresa come quella che abbiamo appena sentito. È fantastico ritrovare Enrico ai microfoni di Radio Dance Floor. Voglio unirmi al vostro coro di bentornato, perché ne sentivamo veramente tutti la mancanza. È stato via per troppo tempo e ci voleva davvero un rientro in questo modo, in pompa magna. Allora, un mese che segna anche il cambio di stagione, perché giugno è il mese del solstizio d'estate e ritroveremo tra qualche settimana, il 21 di giugno, un mese ricco di Dance Floor Parade insieme a Flavio sulla radio ufficiale degli anni 90, un giugno da attraversare con il volume al massimo. 3 Snap the Power, 2 Black Box Everybody, 1 Madonna Vogue. Questo è il podio della settimana scorsa, targato 26 maggio 1990. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor, e a questo proposito voglio ringraziarvi perché ho visto una bella partecipazione sui canali social di Radio Dance Floor. Allora, dalla somma di tutte quante le vostre preferenze cambia qualcosina sulle retrovie. Perdono infatti un punto i Black Box, che scendono alla numero 3 con Everybody. Ne guadagnano uno gli Snap, che salgono nello scalino di mezzo del podio con The Power, riconfermata con il 53% dei voti la numero 1, Vogue di Madonna.
2: Dance Floor.
6: Parade!

Ringrazio di cuore tutti gli amici che hanno partecipato a Radio Voto, grazie e buona giornata. Ad Andrea Riva, Antonio Caminito, avrei voluto vedere il balletto di Vogue di Antonio Caminito, mannaggia. E poi grazie a David Versari, Eric Lanner, Fabio Garrisi, grazie anche a Francesco Biondi, a Francesco e Flora Barbaro, e poi Giovanni Palermo, Giuseppe Stocchero, Giuseppe Vale, grazie Luigi Mosca, Marco Carella, Mauro Ceccon. Infine, l'ultimo blocco, ringraziamento d'obbligo a Michele Favalli, Nicola Penazzato, Nicola Ricci, a Stefano Bossi, Valentino Gualandris e Vincenzo Gemini. Oggi saremo davvero borderline con la Dance Floor Parade. Andremo infatti a rivivere le 20 canzoni più ballate in discoteca l'8 giugno 2002. Si comincia con la 20 insieme a Lady Bouncer, Dirty Mary. Dance Floor Parade.

Iniziamo sventolando il tricolore italiano questo appuntamento con la Dance Floor Parade, targato 8 giugno 2002. Amici, queste sono le 20 canzoni più ballate in discoteca durante quel weekend. Dicevo tricolore italiano perché Lady Bouncer è un progetto Italo Dance firmato Bliss Corporation. Tre singoli al loro attivo hanno iniziato proprio con la nostra numero 20, Dirty Mary.

diretta artisticamente da Sono Primi insieme a Luca Menzi. Ha debuttato artisticamente nel mondo della musica italo dance nel febbraio del 2001 con un singolo che abbiamo ritrovato tante altre volte in Dance Floor Parade, sto parlando di Relations. In seguito, sempre in collaborazione con Luca Menzi e Sono Primi, è uscita anche questa popolarissima Ditto che noi abbiamo ritrovato in box numero 19.

vanno a chiamare Eclipse, ma sono una costola del progetto di Mina e Martini. Una costola che è nata nel 1999 con un primo singolo che si intitolava Makes Me Love You. Successivamente, nel 2002, è uscita la nostra numero 18, The Music.

accanto Maurizio Lubina, Gianfranco Randone, Massimo Gabutti o se preferite gli Eiffel 65 con Cosa Resterà in Song, primo singolo estratto dal loro terzo album di studio intitolato proprio Eiffel 65, un brano che oltre ad essere stato uno dei tormentoni dell'estate 2002 è stata una svolta stilistica di questa formazione dance italiana verso delle sonorità più melodiche. Box è il numero 17.

anche a Italia in questo appuntamento della Dance Floor Parade targato 8 giugno 2002. Effettivamente il 2002 è stato un anno molto fortunato per le produzioni nostrane, e infatti troviamo Italia anche alla numero 16 con il progetto The Rumbar di Emanuele Marascia e Sandro Murru, qui con A Bailar Mi Gente.

0: Yeah, that's right. House music. But you know, people, what I told you before. My favorite kind of music is techno.
1: Qui si continuano a staccare delle parti da progetti molto molto conosciuti. E infatti un'altra costola di una coppia molto conosciuta in Dance Floor Parade, sto parlando di Enrique e Danieli, qui presente con il progetto Mad e questo It's Name Is in box numero 15.

e oggi siamo targati 8 giugno 2002 e a questo punto sale alla ribalta Graziano Pedurale. Lui è uno dei più prolifici compositori dance italiani con il suo progetto T42, qui in collaborazione con Luana Pasi o, se preferite, la signorina Sharp. In box numero 14, Set Me Free.

neanche a dirlo, il giro di boa oggi lo facciamo pizza e mandolino. Ci mettiamo anche due fragole, visto che sono di stagione e sono fresche. La prima parte di questa Dance Floor Parade, dedicata all'8 giugno 2002, l'abbiamo aperta con Lady Bouncer in box numero 20, Dirty Mary. 19 per Erika Ditto, seguita alla 18 da Eclipse con The Music. In box numero 17 abbiamo ritrovato F65, era Cosa Resterà in a Song. 16 Drum Bar A Bailar Mi Gente. In box numero 15 c'erano il progetto Mad, Its Name Is, mentre i T42 featuring Sharp con Set Me Free li seguivano alla posizione numero 14. 13 Back to Basics A Fly La Walaila. In box numero 12 c'erano gli Earphones di Light to Me e la 11 era Flow dei Sound Lovers. Adesso volume ancora più alto perché entriamo nell'emisfero caldo

Continua inesorabile la nostra scalata verso la vetta di questa Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate in discoteca l'8 giugno 2002. Siamo arrivati alla posizione numero 8, appunto, come 8 giugno 2002. E qui troviamo Luca Moretti e Ricky Romanini, una collaborazione che affonda le radici nella fase finale degli anni 90, qui in collaborazione con la signorina Eli

Siamo arrivati alla posizione numero 7 e siamo ancora in Italia, perché il progetto Mesh è una roba tutta quanta non strana, ragazzi. Fanno musica Eurodance, Italo Dance, e questo singolo In Your Arms riprende il campionamento di un classico della musica pop firmato Katrin Crew, che risale al 1986, I Just Died In Your Arms. È andata molto bene la versione targata 2002, tanto che è stata inclusa in tantissime compilation dance. Box numero 7 per i Mesh.

Explore Parade, targata 8 giugno 2002. Box numero 6, JCA. Lui è un produttore di musica elettronica tedesco che ha lavorato tantissimo anche in Francia, in Italia, in Spagna, che è specializzato in house e in electro music. In box numero 6,

non lo è. Box numero 5 per i Meadows con Like a Prayer. Ancora una e sarà a podio. È arrivato il momento di suonare Wackos, You Are Not Alone.

Not Alone. Adesso volume e concentrazione, perché cedo a voi il controllo di questa Dance Floor Parade. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla

non l'ho detto, ma tanto lo sapete che Radio Moto è aperto a tutti, e allora se volete invitare qualche amico fate pure, perché più siamo più ci divertiamo, noi siamo anche contenti se invitate le persone che conoscete. Allora, scalino più basso del podio, DJ Ross era Dreamland, è piaciuta? Pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi recuperate i taccuini segreti per prendere appunti, noi ci portiamo avanti, perché in box numero 2 arriva DJ Herbie, King of Rock. Number 2.

0: King of Rock. All Rock, King Rock, King Rock.
1: Personaggione, questo sullo scalino di mezzo del podio di oggi, Enrico Acerbi, DJ Herbie, era King of Rock. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 DJ Ross, Dreamland, 2 DJ Herbie, King of Rock e la più ballata in discoteca, l'8 giugno 2002, è stata Time to Rock di Gabri Ponte. Number 1.

0: importante presenza italiana in questa Dance Floor Parade, che si è conclusa con una hit italiana in vetta alla posizione numero uno. Era Gabry Ponte con Time to Rock. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 DJ Ross Dreamland, 2 DJ Herbie King of Rock, 1 Gabry Ponte Time to Rock. Reagite a questo podio targato 8 giugno 2002, fatelo vostro, hackeratelo votando la vostra preferita per queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Se volete riascoltare tutta quanta la chart, allora andate su radiodancefloor.it, cliccate sulla pagina del palinsesto o sulla pagina della Dance Floor Parade, lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa classifica delle 20 canzoni più ballate in discoteca l'8 giugno 2002. Io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade. Da Flavio è tutto, ciao ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 23 e un minuto.
2: Dance Floor.
5: Su Radio Dance Floor c'è
6: Back to the Groove. Back to the Groove.
5: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
7: Music never stops.

ragazzi, ma che bello iniziare il nuovo mese con una sorpresa come quella che abbiamo appena sentito. È fantastico ritrovare Enrico ai microfoni di Radio Dance Floor. Voglio unirmi al vostro coro di bentornato perché ne sentivamo veramente tutti la mancanza. È stato via per troppo tempo e ci voleva davvero un rientro in questo modo, in pompa magna. Allora, un mese che segna anche il cambio di stagione, perché giugno è il mese del solstizio d'estate e ritroveremo tra qualche settimana, il 21 di giugno, un mese ricco di Dance Floor Parade insieme a Flavio sulla radio ufficiale degli anni 90. Un giugno da attraversare con il volume al massimo. 3 Snap the Power, 2 Black Box Everybody, 1 Madonna Vogue. Questo è il podio della settimana scorsa, targato 26 maggio 1990. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor e a questo proposito voglio ringraziarvi perché ho visto una bella partecipazione sui canali social di Radio Dance Floor. Allora, dalla somma di tutte quante le vostre preferenze cambia qualcosina sulle retrovie. Perdono infatti un punto i Black Box, che scendono alla numero 3 con Everybody. Ne guadagnano uno gli Snap, che salgono nello scalino di mezzo del podio con The Power, riconfermata con il 53% dei voti la numero 1, Vogue di Madonna. Dance Floor Parade.

ringrazio di cuore tutti gli amici che hanno partecipato a Radio Voto. Grazie e buona giornata ad Andrea Riva, Antonio Caminito. Avrei voluto vedere il balletto di Vogue di Antonio Caminito, mannaggia. E poi grazie a David Versari, Eric Larner, Fabio Garrisi, grazie anche a Francesco Biondi, a Francesco e Flora Barbaro, e poi Giovanni Palermo, Giuseppe Stocchero, Giuseppe Vale, grazie Luigi Mosca, Marco Carella, Mauro Ceccon. Infine, l'ultimo blocco, ringraziamento d'obbligo a Michele Favalli, Nicola Penazzato, Nicola Ricci, a Stefano Bossi, Valentino Gualandris e Vincenzo Gemini. Oggi saremo davvero borderline con la Dance Floor Parade. Andremo infatti a rivivere le 20 canzoni più ballate in discoteca l'8 giugno 2002. Si comincia con la 20, insieme a Lady Bounce, Dirty Mary. Dance Floor Parade.

sventolando il tricolore italiano, questo appuntamento con la Dance Floor Parade, targato 8 giugno 2002. Amici, queste sono le 20 canzoni più ballate in discoteca durante quel weekend. Dicevo tricolore italiano perché Lady Bouncer è un progetto Italo Dance firmato Blitz Corporation. Tre singoli al loro attivo hanno iniziato proprio con la nostra numero 20, Dirty Mary.

scoperta artisticamente da Sono Primi insieme a Luca Mensi. Ha debuttato artisticamente nel mondo della musica italo dance nel febbraio del 2001 con un singolo che abbiamo ritrovato tante altre volte in Dance Floor Parade, sto parlando di Relations. In seguito, sempre in collaborazione con Luca Mensi e Sono Primi, è uscita anche questa popolarissima Ditto che noi abbiamo ritrovato in box numero 19.

fanno chiamare Eclipse, ma sono una costola del progetto di Mina e Martini, una costola che è nata nel 1999 con un primo singolo che si intitolava Makes Me Love You. Successivamente nel 2002 è uscita la nostra numero 18, The Music.

Maurizio Lubina, Gianfranco Randone, Massimo Gabutti o, se preferite, gli Eiffel 65 con Cosa resterà in Song, primo singolo estratto dal loro terzo album di studio intitolato proprio Eiffel 65, un brano che, oltre ad essere stato uno dei tormentoni dell'estate 2002, è stata una svolta stilistica di questa formazione dance italiana verso delle sonorità più melodiche. Box è il numero 17

Italia Italia in questo appuntamento della Dance Floor Parade targato 8 giugno 2002. Effettivamente il 2002 è stato un anno molto fortunato per le produzioni nostrane, e infatti troviamo Italia anche alla numero 16 con il progetto The Rumbar di Emanuele Marascia e Sandro Murru, qui

0: Yeah, that's right. House music. But you know, people, what I told you before. My favorite kind of music is techno.
1: Qui si continuano a staccare delle parti da progetti molto molto conosciuti, e infatti un'altra costola di una coppia molto conosciuta in Dance Floor Parade, sto parlando di Enrique e Danieli, qui presente con il progetto Mad e questo It's Name Is in box numero 15.

Avete alzato il volume, vero? Mi raccomando, non fatevi pregare tutte le volte, ragazzi. La Dance Floor Parade va ascoltata con il volume al massimo, perché dovete lasciarvi trasportare da questi ritmi, da queste melodie. Oggi siamo targati 8 giugno 2002 e a questo punto sale alla ribalta Graziano Peduraro. Lui è uno dei più prolifici compositori dance italiani, con il suo progetto T42, qui in collaborazione con Luana Pasi, o se preferite la signorina Sharp. In box numero 14, Set Me Free.

Avete visto che abbiamo anche cambiato musica con questa posizione numero 13? Mi sento un po' faraone, ragazzi, perché siamo andati a finire fino in Egitto insieme a Back to Basics. Questo era a Flyla Walayla.

E così neanche a dirlo, il giro di boa oggi lo facciamo pizza e mandolino. Ci mettiamo anche due fragole, visto che sono di stagione e sono fresche. La prima parte di questa Dance Floor Parade, dedicata all'8 giugno 2002, l'abbiamo aperta con Lady Bouncer in box numero 20, Dirty Mary. 19 per Erika Ditto, seguita alla 18 da Eclipse con The Music. In box numero 17 abbiamo ritrovato F65, era Cosa Resterà in a Song.

con Set Me Free li seguivano alla posizione numero 14. 13, Back to Basics, A Fly La Walaila. In box numero 12 c'erano gli Earphones di Light Me e la 11 era Flow dei Sound Lovers. Adesso volume ancora più alto perché entriamo nell'emisfero caldo

Continua inesorabile la nostra scalata verso la vetta di questa Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate in discoteca l'8 giugno 2002. Siamo arrivati alla posizione numero 8, appunto, come 8 giugno 2002. E qui troviamo Luca Moretti e Ricky Romanini, una collaborazione che affonda le radici nella fase finale degli anni 90, qui in collaborazione con la signorina Eli

arrivati alla posizione numero 7 e siamo ancora in Italia, perché il progetto Mesh è una roba tutta quanta nostrana, ragazzi. Fanno musica Eurodance, Italo Dance, e questo singolo In Your Arms riprende il campionamento di un classico della musica pop firmato Cutting Crew, che risale al 1986, I Just Died In Your Arms. È andata molto bene la versione targata 2002, tanto che è stata inclusa in tantissime compilation dance. Box numero 7 per i Mesh,

Dance Floor Parade, targata 8 giugno 2002. Box numero 6, JCA, lui è un produttore di musica elettronica tedesco che ha lavorato tantissimo anche in Francia, in Italia, in Spagna, che è specializzato in house e in electro music. In box numero 6, I Begin to Wonder.

Anna, sono di origine turca olandese, sono prodotti da un francese, sembra quasi una barzelletta ma non lo è. Box numero 5 per i Medaus con Like a Prayer. Ancora una e sarà a podio, è arrivato il momento di suonare Wackos, You Are Not Alone.

Waffles. You are not alone. Adesso volume e concentrazione, perché cedo a voi il controllo di questa dance floor parade. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime tre posizioni su

aperto, ma tanto lo sapete che Radio Voto è aperto a tutti, e allora se volete invitare qualche amico fate pure, perché più siamo più ci divertiamo, noi siamo anche contenti se invitate le persone che conoscete. Allora, scalino più basso del podio, DJ Ross era Dreamland, è piaciuta? Pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi recuperate i taccuini segreti per prendere appunti, noi ci portiamo avanti, perché in box numero 2 arriva DJ Herbie, King of Rock. Number 2.

personaggione, questo sullo scalino di mezzo del podio di oggi, Enrico Acerbi, DJ Herbie, era King of Rock. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 DJ Ross, Dreamland, 2 DJ Herbie, King of Rock e la più ballata in discoteca, l'8 giugno 2002, è stata Time to Rock di Gabri Ponte. Number 1.

0: importante presenza italiana in questa Dance Floor Parade, che si è conclusa con una hit italiana in vetta alla posizione numero uno. Era Gabri Ponte con Time to Rock. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 DJ Ross Dreamland, 2 DJ Herbie King of Rock, 1 Gabri Ponte Time to Rock. Reagite a questo podio targato 8 giugno 2002, fatelo vostro, hackeratelo votando la vostra preferita per queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Se volete riascoltare tutta quanta la chart, allora andate su radiodancefloor.it, cliccate sulla pagina del palinsesto o sulla pagina della Dance Floor Parade, lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa classifica delle 20 canzoni più ballate in discoteca l'8 giugno 2002. Io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade. Da Flavio è tutto, ciao ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Hi, check. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
3: Dance Floor. You know what time it is?
4: Sono le 2:03.
2: Dance Floor.
5: Welcome. Anni 2000.
6: Welcome to the new